0: khona lento yenza
1: kiwe, ngikhona lento yenza kiwe,
0: khona lento yenza.